Che prosegue vivente, puccio manco pra tomar un mate ben sevado. Io ver un morata cambeira. Vivente, puccio manco pra tomar un mate ben sevado. Io ver un morata cambeira.